Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne e Gesù, u frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 3, seconda parte, versetto 14. Eliseo disse: L'Eterno di l'armada, di uguale suo servitore, è vivo. Sono avessi rispetto per Giusavatto, re di Iuda, un farì nessuna attenzione a te, e ne manco ti guardario. Awale, portatemi un suonatore d'arpa. E mentre io un suonatore d'arpa suonava, a mano di l'Eterno venuta a Eliseo, e disse: Così parla l'Eterno, fate un'ista vale vossi, che così parla l'Eterno, un vi darete vento e un vi darete acqua, e sta vale si impiarà d'acqua e biarete voi e vostre bande e vostro bestiame. Ma questa è poco cosa a luce dell'Eterno, mi tarrà Moab in le vostre mani. Colpiscerete tutte città forti e tutte città di scelta. Abbatterete tutti gli arbori buoni, tupparete tutte le sorgenti d'acque e ruinerete quelle pietre, i migliori campi. Orbe, a mano a un momento di presentazione dell'offerta, ecco l'acqua giunse per strada di Edom e il paese fu impiuto d'acqua. In lui mentre tutti i Moabiti, avendo imparato che i re cullavano per attaccarli, Omu convocò tutti quelli che erano in età di portare l'arme e anche più vecchi e si tense non tanto al limito. S'arrizzono a mano a buon'ora e quando usò le luci go nanta l'acqua, i Moabiti videno di fronte a elle l'acqua rossa come un sangue. Dissenu: è sangue! I re hanno tirato la spada tra elle, si sono colpiti l'uno e l'altro. Awa Moabiti, alla botto! E marciano contro il campo di Israele. Ma Israele s'alzò e colpì a Moab, che si gacciò a fuggire davanti a egli. Intrì in un paese e colpì da Moab. Ringuarciò le città, dittò le petri in tutti i migliori campi e l'impino, tupponu tutte le sorgenti d'acqua e abbattino tutti gli arbori buoni. E i tiradori di svrombola circondano e battino a Kir, a Resette, di Aguale, omu lasciò gai betre. Il re di Moab, vedendo che lo perdì a battaglia, pigliò con lui 700 uomini, tirando la spada per abresi, un passaggio, fino al re d'Edom, ma un po' meno mica. Allora pigliò suo figliolo Primulato, che doveva regnare a suo posto, e lo offrì in olocausto, nanta la muraglia. E un'indignazione maiò si pigliò a Israele, che s'allontanò dal re di Moab e voltò in suo paese.

0: RCF Corsica, sur les ondes et les réseaux sociaux. Sempre accanto a voi.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 28 maggio sa festa a San Germano di Parigi. Secondo San Fortunato era ad un'eloquenza straordinaria. Si conserva dedu una sola lettera addrizzata a Ren Brunhilde, in la quale agungiura di preservò il regno da guerra civili nanto punto schiattato tra i due fratelli di Chilperic e Sigebert. E dunque era un uomo di gran fede, di grande pietà. E chiamato di nuovo Germano d'Autun, che era nato a Autun nel 496 ed è morto in Parigi in 576. È un uomo dell'epoca merovingiana, vescovo di Parigi in 555 e fondatore di un'abbadia che porterà dopo il suo nome a futura abbadia di Saint-Germain-des-Prés in Parigi, è stato canonizzato il paese ed è affestato il 28 maggio.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Turque, quistar quista, Anabatista,
1: Jan,
0: Suenlista,
1: Jan,
0: Coffiste,
1: Jan,
0: Josita, Morista, Fronista,
1: Jan,
0: Jok, star pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bramina, Mufina, Zurina,
1: Jak,
0: Mahometana?
1: Hey bala,
0: Como Camara?
1: Giordina.

0: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione a Socio di Noi, ma parla genealogia oggi con Gappi Macci della Socio Corsica Genealogia, André Flori. André Flori, buongiorno.
1: Salute.
0: Allora, c'è da parlare un po' di genealogia, voi siete il presidente di Socio. Quando è nato Socio, perché e come è nato?
1: È nato nel 2013, è nato da eravamo genealogisti che lavoravano da internet, in un forum che si chiama CGW Corse, e un giorno ci siamo ritrovati per fare un ripasto e parlare della nostra passione, e dopo è venuta l'idea di fare una socia in Corsica di genealogisti, di fare una socia per lavorare insieme, per avere metodi di lavorare comune e tutto. Un sito e per mettere i nostri voti, che tutto il mondo ha voto, per mettere foto in una banca e tutto il mondo poteva vigilare e lavorare. Era appassionato di genealogia dopo 30 anni, ha cominciato in come paese, c'è la sua rete, ha cominciato con un amico, Enrico Poggio, che voleva avere un sito in un paese. E mio papà aveva fatto ricerca in un paese e erano tutti in casa in un classeur. E un mio amico ha detto: André, un po' mica mettere in un logiciel che potevi mettere in un sito. E ha cominciato a mettere in un logiciel che si chiama Eredis. E dopo Babbo si è arrestato nel 1820 e tutto il mondo dice: oh, ma come faccio per trovare la mia antenata? Non so come è passato dagli anni 2000 all'anno 1820. Adesso ho cominciato a mettere tutti i matrimoni di 1800 a 1940 nel paese di Suarede, e la passione è cominciata così.
0: Allora, c'è voluto comunque una logistica poco a poco, e lavorare solo era difficile, no?
1: Sì, ma ora la società ha più di 1000 membri. Prima abbiamo fatto un sito, dopo abbiamo fatto un sito di una banca di voto, dopo siamo andati all'archivio di Stato di Genova, siamo andati in Emiria, abbiamo fatto i voto, e tutti i foto li mettiamo nel nostro sito, nella nostra banca fotografia, e il nostro lavoro lo mettiamo nel sito di presentazione di nostre genealogie, e dopo di tanto in tanto lavoriamo lavoriamo nella comune di Cuttoli e Corticciate, e siamo 13 a lavorare in questa comune.
0: Come si è sviluppato la Socio dopo il 2013?
1: Abbiamo fatto un congresso in Aiaci nel 2019, dopo abbiamo fatto manifestazioni nei paesi, siamo andati a fare conferenze, a presentarsi il lavoro. E dopo abbiamo presentato la genealogia del paese di Campile, la manifesta è stata in Calcatoio, 9 d'agosto, e l'anno che viene faremo in Cuttoli e Corticciate.
0: Quanto siete nella Socio?
1: Siamo quasi 1300.
0: Allora, come ce l'ha fatto per fare la genealogia, per fare ricerca?
1: Per fare ricerca ci ho cominciato a parte di ciò che conoscete, a casa di vostro babbo, di vostra mamma, di vostro minan, di due canti, e cominciate così. E dopo, generazione per generazione, cercate il matrimonio di vostro arcimissia, arciminan, perché un matrimonio? Perché un matrimonio va da a casa di un babbo e da mamma di un marito, e un babbo e la mamma da moglie. E così continuate, step per step, per trovare tutti gli antenati. Dopo, quando siete prima di 1800, cominciate a diventare un'epoca più difficile di genealogia in Corsica, perché non c'è mica casate.
0: È più complicato, dunque c'è un stato civile, ma come arnese, ma mica solo.
1: No, dopo l'epoca del 1800, avete il registro che era tenuto per i preti, un battesimo, matrimonio, e i morti in umazione, e dopo avete tutti i documenti che si trovano nell'archivio di Stato di Genova o l'archivio di collettività di Corse.
0: Dunque c'è un lavoro assai importante, e vi tocca avere competenze, e c'è il tempo di noi.
1: Per fare tutto un paese in cui la Socio pigliamo un anno. Abbiamo cominciato l'anno di settembre per fare, per esempio, il paese di Cuttoli, Corticciate, e l'obiettivo di compio di settembre di quest'anno, e abbiamo fatto la riunione a Risere, e siamo l'obiettivo.
0: Fate andate in Demeria, ma mica solo, in continente di noi, in Genova, siete andati in Genova?
1: Piuttosto in Genova. In continente avete un corrispondente, abbiamo corrispondenti in Marseille, in Parigi, che possono andare in Emiria per cercare l'arco, ma andiamo principalmente in Emiria, in Corsica, particolarmente in Corsica Sultana, perché la collezione del Stato civile di Ugref ha bruciato in 1943 e non c'è più alcuna exemplaires qui numérie, donc on demme numérie par numériser ce registre du statut civil, et donc on demme à Genova, parce qu'in Genova c'est toute la mémoire de la Corsica genovese, trouvons tous ce que chiamons les registres d'Italie, qui sont les registres d'imposte, et ci ritrouvons tutti i personaggi che stavano in un paese e che pagavano l'imposto.
0: È difficile perché c'è la legge, non è mica stampato, è scritto, dunque è complicato, cioè avevi pigliato l'abitudine.
1: Cioè pigliato l'abitudine, c'è un esempio, un specialista della lettura di latte indiano, dunque un lampem in un sito internet e da subito quasi quasi una giornata a risposta.
0: Con numerico è più facile oggi. Eh?
1: Allora, anche un numerico è più facile, non mi ci vuole fiasse perché a risera ho fatto un test con due A, non un atto di battesimo da una comune che si chiama Azilone Ampazza. Uno di due IA mi ha trovato, mi ha sortito beccio che c'era in l'acto, per conto, la seconda mi ha detto che era Azilone Ampazza e poi era Piedi Croce.
0: Donc è più complicato, ma osino domanda una conoscenza, allora non sa dopo 1860 si è scritto in francese, non si è scritto in italiano, toscano e non sono in latino di no?
1: In toscano o in latino e paese Genova è sempre toscano. Cioè avevo l'abitudine di leggere toscano e di conoscere i nomi in toscano perché di tanto in tanto trovate un nome in toscano e dopo un nome in francese. Bon, di tanto in tanto certo che non conosco mica il toscano ha detto che Stefano era Stefano mica Cena.
0: E dunque vi permette di avere un sguardo nella memoria, la storia del paese, diciamo, eh?
1: Abbiamo una memoria nella storia del paese, possiamo trovare la popolazione di certi paesi per 1610, trovare vecchi documenti nel paese per sapere quando il paese è stato fondato, se il paese, tutti quasi quasi tutti i paesi di Corsica erano fondati prima che l'America è stata coperta da Cristoforo Colombo.
0: Quanto avete sfruttato il paese in Corsica?
1: Siamo quasi quasi alla metà dei paesi di Corsica. Certi sono fatti completamente, altri non sono mica ancora fatti completamente, ma ci sono la gente che lavora in Nantes e quasi, di tanto in tanto c'è un nuovo paese che viene nei nostri lavori perché c'è un aderente di questo paese che comincia a lavorare a Nantes o lavoriamo a due o tre aderenti, ci mettiamo a due o tre per lavorare in questi paesi. Il lavoro di ricostituzione di famiglie, so dappertutto ci sono in Corsica o continente, dopo ci sono i numerizzatori, i numerizzatori sono piuttosto qui, ma ce n'è, quando andiamo a Genova, ce n'è uno che giunge di Parigi, un altro aderente che è un anziano professore d'italiano che giunge di un continente, dopo c'è un'equipe, quando abbiamo in numerizzazione, che faccio tutto il controllo di numerizzazione e il classamento, donc sono dappertutto, ce n'è uno anche in Nuova Caledonia, ce n'è uno che lavora in Balagna, ce n'è uno che lavora in Ubudio, e ha di lavorare tanto l'Ornano, Taravo, Ornano, Taravo, Coro, a Pieto e a Ruatradie, ma a Diutradie, a Calcatoge. Ce n'è un altro che travaglia in tutti i artinesi, sì, cavo, gli artinesi e tutti i paesi di un dei suoi stati, i pastori cicavesi, Belvedere, Campomor, Bili, etc. E dopo chi c'è? Ce n'è uno che travaglia in tutti i capi corsi. In questi paesi proviamo a cercare i casati ancestrali, come chiamiamo, di questi paesi e di trovare l'origine di questi casati, perché i casati avevano quattro origini, a prima un nome, a seconda un cognome, a terza poi un logo e a quarta gli stranieri, quindi che sono giunti da un paese, poi l'Italia, la Suisse, anche qualche volta di Cecchi, li troviamo un po' dappertutto. Quindi che i documenti non ci sono mica, non possiamo essere sicuri, più difficile, perché l'origine del paese, possiamo dire, troviamo questo paese in un i vecchi documenti genovesi per vedere se c'è un paese è indicato o i documenti di Aege, perché c'era ce chiamiamo visite pastorali, onde c'era un vescovo che andava a vedere i parrocchi e avevamo quasi quasi un'idea dei parrocchi e di Aege e ci sono il lavoro di Geneviève Moracchini Maselle, l'anziana pieve di Corsica che ha ritrovato masse e masse Aege romane.
0: Allora, lo scopo va della Socio?
1: Continuiamo tutte le nostre presentazioni, numerizzazioni. Ho ricevuto a Remane due comuni di Castagnici che mi hanno mandato l'origine. C'è Ma dopo non c'è più documento, donc non sappiamo mica se sono in paese tipo l'uomo preistorico o sono venuto in 1200, in cui i pisani, in cui i genovesi. Bon, in Aia ci potremmo dire per certi famiglie come Bonaparte o i Baccio che sono venuti in cui i genovesi, ma in i paesi è più difficile perché non c'è più documento.
0: Allora, chi è lo sguardo di Aienta? Sappiamo che i corsi sono veramente impegnati, sono a pro, volevano lavorare, volevano conoscere, ne volevano sapere di più a Nanta e sua origine.
1: È vero che oggi ci sentiamo che, particolarmente in Aiace, l'Aienta viene da un paese, ma non conosce nemmeno più questo paese, non sa nemmeno la storia della famiglia, i zitelli ne parliamo mica, di tanto in tanto quando mi vediamo a tele con i zitelli, diciamo, come si chiama, che è casata da un anno. Mimì Caterina, non le sono mica. Dopo parliamo di paesi dove venuti di Seva, di Alate, di Tavere, di Bucugna. Tanto un tanto non conosci mica manco il nome del paese. Donc, bon, problema a contare che a storia nei paesi prima, cioè sapere che nei paesi, in tempi fa, c'erano tutte le professioni. Troviamo un sartor, un bancalar, un murator, un ferraro. E in quasi tutti in paese un scarpa, quindi la gente non si è mica abituata a sapere che in città non c'era mica elettricità, non c'era mica in tutte le case, quindi un problema parlare di abiti nei paesi prima. E poi di destino di tutti i corsi che sono partiti per fare belle carriere, allora fare belle carriere o di tanto in tanto sono un po' più difficili, ma di parlare di tutti i destini che potremmo trovare in corsi.
0: Travagliate per compiere con quei zitelli, giusto appunto, in scuola?
1: Di tanto in tanto, beh, qui, per esempio, in Pedi Croce, la settimana che viene, ma avevo una giornata di atelier di genealogia, poi zitelli di Agastanici, l'abbiamo di Diavate in scuola qui, in cui cioè, i maestri domandano che noi veniamo in scuola e facciamo una presentazione della genealogia.
0: Ecco, a ringraziarvi, André Flor, in tema che voi siete il capimaccio, responsabile della socio, Corsica genealogia.
1: Grazie a voi Filippo e a presto.

0: femme magicien.
1: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: 28 maggio sa festa a San Germano di Parigi. Secondo San Fortunato era un'eloquenza straordinaria. Si conserva dedu una sola lettera addrizzata a re Brunhilde, in la quale agungiura di preservò il regno da guerra civili nanto punto schiattato tra i due fratelli di Chilperic e Sigebert. E dunque era un uomo di gran fede, di grande pietà. E chiamato di nuovo Germano d'Autun, che era nato a Autun nel 496 ed è morto in Parigi in 576. È un uomo dell'epoca merovingiana, vescovo di Parigi in 555 e fondatore di un'abbadia che porterà dopo il suo nome a futura abbadia di Saint-Germain-des-Prés in Parigi, è stato canonizzato il paese ed è affestato il 28 maggio.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 3, seconda parte, versetto 14. Eliseo disse: L'Eterno di l'armada, di uguale suo servitore, è vivo. Sono avessi rispetto per Giusavatto, re di Iuda, un fario nessuna attenzione a te, e ne manco ti guardario. Awale, portatemi un suonatore d'arpa. E mentre io un suonatore d'arpa suonava, a mano di l'Eterno venuta a Eliseo, e disse: Così parla l'Eterno, fate un'ista vale vossi, che così parla l'Eterno, un vi darete vento e un vi darete acqua, e sta vale si impiarrà d'acqua e biarete voi e vostre bande e vostro bestiame. Ma questa è poco cosa a luce dell'Eterno, mi terrà Moab in le vostre mani. Colpiscerete tutte città forti e tutte città di scelta. Abbatterete tutti gli arbori buoni, tupparete tutte le sorgenti d'acque e ruinerete quelle pietre, i migliori campi. Orbe, a mano a un momento di presentazione dell'offerta, ecco l'acqua giunse per strada di Dom e il paese fu impiuto d'acqua. In lui mentre, tutti i Moabiti, avendo imparato che i re cullavano per attaccarli, Omu convocò tutti quelli che erano in età di portare l'arme e anche più vecchi e si tense non tanto al limite. S'arrizzono a mano a buon'ora e quando usò le luci go nanta l'acqua, i Moabiti videno di fronte a elle l'acqua rossa come un sangue. Dissenu: è sangue! I re hanno tirato la spada tra elle, si sono colpiti l'uno e l'altro. Awa Moabiti, alla botto! E marciano contro il campo di Israele. Ma Israele s'alzò e colpì a Moab, che si gacciò a fuggire davanti a egli. Intrì in un paese e colpì da Moab. Ringuarciò le città, gittò le pietre in tutti i migliori campi e l'impino, tupponno tutte le sorgenti d'acqua e abbattino tutti gli arbori buoni. E i tiratori di svrombola circondano e battino a Kir, a Resette, di Aguale, Omu lasciò Gaibetre. Un re di Moab, vedendo che lo perdì a battaglia, pigliò con lui 700 uomini, tirando la spada per aprirsi un passaggio fino al re d'Edom, ma un po' meno mica. Allora pigliò il suo violo primulato, che doveva regnare a suo posto, e lo offrì in olocausto nella muraglia. E un'indignazione maggiore si pigliò a Israele, che s'allontanò dal re di Moab e voltò in suo paese.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: husita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: jak, jak, jak, Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

È un bell'impiego, assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.